al'umma musamman a ƙauyuka, domin kuwa wasu na ganin yin hakan shefi dacewa ga duk wanda aka gani da siffar ɗan ta'adda ko kuma ɓarawo. Wasu kuma na ganin cewa san bai dace ba, sai dai hukumomin ƙasar sun yi bayani yadda kowa zai fahimci dokar, domin kar wasu su fake da karsana su harbi barewa, ma'ana kada mutane su ɗauki doka a hannu, su yi abin da ya zarce doka su haɗu da fushin hukuma, ganin cewa wasu na iya amfani da wannan dokar su musguna wa 'yan uwansu da sunan sata ko ta'addanci, su sanya a kashe su ba tare da kwakwaran hujja ba. A don haka wannan dokar na da buƙatar dogon nazari da tunani mai kyau da kuma tabbaci a hukumance kafin zartar da kisa ga ɓarawo ko ɗan ta'adda. Daga ƙarshe dai, muna fatan Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya.